0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi scrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Pu.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità.

mia guittezza. Mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Sono le 7:02.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Alto Milanese.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per 9.000 dollari, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: Alto Milanese. Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
3: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Ius Central Comma, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento del sistema di difesa aerea. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e che ha un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. L'idea del tycoon si inserisce in una serie di candidature che un addetto ai lavori ha definito con il New York Post deboli. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma Schlein. Bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per avere convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza a chiedere verità. Non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I 2 agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e dolorati per la morte di Fakir. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. Minacce ai magistrati del caso Roggero. Lo denuncia la NM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui. Non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL antirisarcimenti. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si chiamava Afna Rifali e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospiti di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. La piccola non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al tempio voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città. Vertice di 1 ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi. Piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Premier sarebbe intenzionata a insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se dentro il suo partito ci sarebbe un braccio di ferro. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese! Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile, in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: 56 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, torneremo a parlare degli scontri e delle polemiche a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir. E poi ancora uno scenario dove non si fermano le

successo qua, sia là che qua c'è il rischio. Io dico sempre a mia figlia, noi oggi scendiamo e andiamo in prima linea, ed è così, siamo qua. Così Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, ha risposto ai giornalisti riaprendo dopo una settimana di chiusura forzata la sua gioielleria di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Puntuale alle 9.30 insieme a lei c'era la figlia Laura, ma non suo marito, detenuto nel carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che il 28 aprile del 2021 avevano dato l'assalto al suo negozio. Economia: oltre 30 anni di salari al palo per i dipendenti del settore privato in Italia, che hanno visto un calo in termini reali nel periodo del 6,6%, con un'attenuazione per quelli a reddito medio-basso, i quali hanno potuto beneficiare delle riforme dell'IRPEF. Uno strumento che però ha margini oramai limitati e il cui modello redistributivo, che pesa sui redditi medio-alti e presenta disparità di trattamento fra categorie, andrebbe cambiato a favore di uno più orientato alla spesa. L'ultima conferma della stagnazione che ha colpito le retribuzioni nel nostro paese arriva dall'UPB, Ufficio Parlamentare di Bilancio, che ha passato in rassegna i salari dal 1990 al 2026 e gli effetti in questi anni delle modifiche all'IRPEF. Gli esperti dell'organismo indipendente nel loro rapporto hanno così sviluppato una metodologia che permette di scomporre il contributo delle riforme fiscal drag e capacità redistributiva dell'IRPEF. E chiudiamo con lo sport. Il presidente americano Donald Trump vorrebbe che il presidente della FIFA Gianni Infantino diventasse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, secondo quanto appreso dal New York Post. Infantino, 56 anni, in questi mesi è stato molto vicino al capo della Casa Bianca per l'organizzazione dei mondiali di calcio 2026, ma anche nel conferirgli lo scorso dicembre il primo premio per la pace istituito dalla federazione. Secondo una fonte vicina a Trump, per il presidente americano Infantino è rispettato da tutti nel mondo e ha una particolare capacità di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per succedere al portoghese Antonio Guterres, che lascerà l'incarico alla fine di dicembre. Non è chiaro se Infantino sia interessato all'incarico né fino a che punto Trump abbia discusso con lui questa possibilità. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che, se guardavamo tutto il film delle 20:30, eravamo andati a dormire tardissimo.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: e 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Ancora nodi da sciogliere, legge elettorale in aula a settembre. Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa, colpite due navi e infrastrutture. Como, morta la bimba di 10 anni, scomparsa nelle acque del lago. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la maggioranza

0: lo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como, a distanti giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. Dopo ore di ricerche, il corpo della piccola è stato individuato. La bimba, di nazionalità marocchina, si trovava con i genitori in vacanza in Italia. Il corpo senza vita è stato trovato in tarda serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Economia: si è aperto il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria OPAS da 13,4 miliardi di euro lanciata da Poste Italiane sulle azioni ordinarie di TIB. Si concluderà l'11 settembre, salvo eventuali proroghe. Nel weekend era stato pubblicato il documento di offerta da parte di Poste con il CDA dell'azienda di telecomunicazioni, che ha approvato il comunicato dell'emittente. E chiudiamo con lo sport. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale. Si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a Cronache di Spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto e di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito, e poi uno può optare per qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola, chiamiamola, più recente, e lì la questione è molto soggettiva. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino. E decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico intenso con code e tratti sulla 4 Milano-Venezia, tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Ancora disagi sulla 7 di Serravalle, dove abbiamo un tratto chiuso per un incidente che coinvolge un mezzo pesante, con ostruzione della carreggiata tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Le code a partire da Binasco e il traffico è deviato verso la tangenziale. Sulla tangenziale nord, code per il traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine vi anticipo questa notte i lavori sulla 4 Milano-Venezia con tratto chiuso tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino dalle ore 21 alle ore 5. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra

0: Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Sono le 12 e 56 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. La legge elettorale al via in commissione al Senato, la maggioranza per ora non corre. Dazi, Trump annuncia tariffe del 50% su beni importati dal Canada. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, c'è chi parla di work in progress e chi evidenzia come sia necessario dare il giusto tempo a una legge importante. Insomma, nella maggioranza, almeno per ora, l'idea prevalente non pare quella di forzare i tempi sulla riforma elettorale a Palazzo Madama. Il testo sarà incardinato dalla Commissione Affari Costituzionali. Si tratta del primo step per l'avvio dell'esame. Poi in ufficio di presidenza si discuterà anche del timing. Le opposizioni hanno già fatto sapere che chiederanno un ciclo di audizioni. Ci spostiamo agli esteri. Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi. Secondo un alto funzionario dell'amministrazione Trump, citato dal Washington Post, la misura non è legata alle recenti polemiche sugli incendi in Canada che hanno provocato fumo negli Stati Uniti, bensì una risposta alle contromisure adottate da Ottawa dopo i dazi imposti dal Washington nel 2025. La cronaca ai militari del Comando Provinciale di Savona, con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e i funzionari della sezione antifrode dell'ufficio ADM Liguria 3 di Savona, a poco tempo da un precedente sequestro della stessa natura, hanno individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti.

0: Economia: un giudice federale americano ha ordinato a Paramount e Warner Bros. Discovery di sospendere la fusione da 81 miliardi di dollari per almeno 2 settimane, in modo da concedere agli stati che contestano l'accordo più tempo per presentare le proprie argomentazioni in tribunale. Lo riporta il Guardian. 12 stati guidati dalla California hanno fatto causa la scorsa settimana per bloccare l'acquisizione di Warner da parte di Paramount, poiché la fusione sopprimerebbe la concorrenza Hollywood e porterebbe ad una riduzione delle opzioni per i consumatori, in particolare per gli spettatori del cinema e per gli abbonati alla TV via cavo negli Stati Uniti. Ultima notizia con lo sport: la delusione per la finale persa contro la Spagna ha accompagnato il ritorno in patria della nazionale argentina, atterrata nella nottata italiana a Buenos Aires dopo il KO per 1-0 supplementari nell'ultimo atto dei mondiali 2026. Ad accogliere la selezione di Lionel Scaloni all'aeroporto internazionale si sono radunati centinaia di sostenitori. Ad attendere l'aereo c'erano una breve cerimonia istituzionale, un massiccio dispositivo di sicurezza e una grande scritta "Gracias", allestita lungo la pista su un'area di circa 150 metri come tributo ai vice campioni del mondo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

Oggi Ora Musica è tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un Posto al Sole alla musica, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Caballo, la sua canzone per l'estate, Il Mondo Gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie della chiamata, grazie.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naive, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato nelle canzoni,
0: quindi, certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate. E da qui è nata
0: la canzone.
1: Poi le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, eh?
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara è come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti e si era un po' arenato, e ho fatto una selezione di voce, e improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
0: e allora,
1: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni
0: tra libri, carriera, musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco. Vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick della chiamata, a presto.
2: La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare un 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiato a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù.
2: Una full immersion di pranayama e
1: ragazzi, una meditazione nodo a quota sul monte Guardi,
2: di una corrente da particola di Netflix.
1: Ma stai a frequentare il vino alla cerimonia del cacao?
2: No, al mare Romagna no, c'è un'altra vecchia. La prossima estate spiaggia di non si vede,
1: in madre se non andare a Shinobi in India, a visitare il tempio di Kamehameha.
2: Non è che stai giù per l'uomo, ma 5 ore l'altro, verso ci stai con finito, ma resta che qualche giorno si arriva lì, si può partecipare a sessioni di approfondimenti mistici.
3: Certo, mi sono sempre stata tentata.
4: Vedi tu.
5: Oggi a Una Musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di te.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.
7: Una Musica.

World Goes Around con questo classico in versione rivisitata, classico dei Queen, Too Much Love Will Kill You, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati se avete appena acceso la radio. Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

0: L'incontro era Tati S tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88, perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it. We'll be right back.

0: 2.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Brescia Ovest e il bivio per la Piacenza Brescia in direzione Venezia. Sulla 7 di Serravalle rimane chiuso per un incidente il tratto compreso tra il bivio per la tangenziale Ovest ed Assago in direzione Milano. Il traffico è deviato verso la tangenziale. Disagi sulla Milano Meda con code per un incidente tra Varedo e la tangenziale Nord in direzione Milano. Infine vi anticipo questa notte i lavori sulla 4 Milano Venezia. Contratto chiuso tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino dalle ore 21 alle ore 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stupido, questa è la canzone di Event, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1990, insieme Baccini e i ladri di biciclette.

Sotto questo sole bello pedalare. Chissà se in questo momento c'è qualcuno che pedala ascoltando Ora Musica. Erano Francesco Baccini, Ladri di biciclette, nel nostro angolo dei ricordi. Tornano le novità di Ora Musica con un altro grande ritorno, perché è un artista che negli anni 80 andava davvero molto molto forte, Bernardo Lanzetti. C'è una nuova canzone, Inseguendo il Maestro, novità di oggi.

vi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra.

0: Bernardo Lanzetti, Aura Musica, il suo ritorno segnato da questa canzone, nostra novità, Inseguendo il Maestro.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia. La morte di Abedarim Fakir durante un intervento di polizia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la polizia e seminare violenza in città. A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al Il Giornale. Per la Premier fa molto riflettere poi che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente delle forze dell'ordine. Per gli esteri, il Canada fa il suo ingresso come primo paese osservatore nel Global Combat Air Program, GCAP, il programma per il nuovo caccia sviluppato congiuntamente dal Regno Unito, Italia e Giappone. L'annuncio del nuovo governo britannico di Andy Burnham è arrivato in occasione del vertice di Londra con i ministri della difesa dei quattro paesi. Per l'Italia c'era Guido Crosetto. Onoreremo i nostri impegni nel settore della difesa, ha detto il neo premier laburista Burnham, sottolineando l'importanza del programma per il Regno. La cronaca, un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettati

0: di calcio della Turchia. Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della nazionale, Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. È quanto si apprende tramite l'annuncio ufficiale della Federcalcio turca attraverso una nota. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Abbiamo la sigla che spara a mille. Quando arriva il Golden Classic, entra di prepotenza nella vostra vita e vi fa ascoltare la musica degli anni 70 e 80. No, è che è registrato un po' troppo alto per quello che è arrivato così fonorompente. Ben trovati un'altra volta con il Golden Classic insieme alla voce di Marco Del Weis. Appuntamento che mi sto accorgendo che sta diventando sempre più raffinato e soprattutto con responsabilità, perché deve far conoscere ai giovanotti, ai ragazzi giovani, la musica che è stata quella bella degli anni 70 e 80. E allora appunto devo mettermi a fare la persona seria e fare il docente parlando in questo modo. No, assolutamente, non ce la farò mai. No, però in compenso vi presenterò anche oggi delle belle canzoni che sono stati dei grandi successi degli anni 70 e 80. Qua siamo alla fine degli anni 80, esattamente 1989.

Abbiamo incominciato alla grande oggi con un bel pezzo rocchettaro da una grande raccolta di musica di Cher dal 1965 arrivare fino al 1998, se non ricordo male. Questa comunque era una canzone che faceva parte anche dell'album, quello che si chiamava Heart of Stone, canzone che prende il nome che dà al CD, dove però c'era anche un'altra bellissima canzone che era If I Could Turn Back Time. Un giorno o l'altro la riascolteremo, Cher, con quella canzone, ma ora rimanete nel Golden Classic.

Ditemi anche voi che vi siete alzati questa mattina con la voglia di sentire questa canzone. Perché io sì, mi sono alzato e avevo voglia di sentire la musica dei La Bionda, che cantavano in particolar modo questa Bandido. Poi è una di quelle canzoni belle, dai, che hanno un bel ritmo, di quelle che tengono su, notevole, notevole veramente. Questa era una delle tante famose che hanno fatto. Altre? Boh, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. Ma poi ce ne sono state tante, tante altre. Dopo loro, qualche anno, dopo che si chiamavano La Bionda, hanno deciso di inventare un altro nome, Didi Sound, per far conoscere la Italo Disco in tutto quanto il mondo. E ci sono riusciti veramente alla grande. Vi ricordate quella che era la sigla della Domenica Sportiva? Un giorno ve la faccio sentire. Però adesso sai cosa facciamo? Cambiamo un attimo il genere musicale? Ma neanche più di tanto. Sì, forse siamo meno dance. Perché arriva la signora Linda Williams da questo album che era stato l'unico che ha fatto nel 1979. Cantante newyorkese.

Pensate che ce l'avesse con qualcuno con questa frase? Elevate our minds. Elevate le vostre menti. Le vostre menti, apritevi, apritevi. Non considerate la musica degli anni 70-80 vecchia. È solo musica ben stagionata. In questo caso qua, alla grande, con Lynn Williams, che, come ho già detto prima, newyorkese, compositrice di grande musica, artista vocale a 360 gradi. Questo è stato l'album che si intitolava City Living, da dove abbiamo voluto estrarre per voi questa canzone che si intitolava Elevate Our Minds. Ora nel nostro appuntamento si trova una bella canzone, questa qua. Oh, che meraviglia, è un po' di tempo che non passavo log, e ho detto, perché non farla passare oggi? Ma certo, dai, ce lo sentiamo insieme. Questa è una canzone che fa parte dall'album che si intitola Log, L-O-G-G.

0: Siamo nel 1981. Sempre gli anni più belli, comunque, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, fino ad arrivare al 90. Li potevo dire anche prima, per tornando verso dall'81 verso il 70, che sono gli anni che sono considerati più belli, che fanno parte di questa trasmissione. Allora, progetto con Salsol Records, quindi grandi successi già assicurati solo per il fatto che loro abbiano tenuto in considerazione questa canzone, questa musica, abbiano considerato Leroy Burgess un grande personaggio. Se poi insieme a tutto il resto si collega anche Larry Levan, che è stato un grande DJ, un grande produttore, allora il risultato è meraviglioso. Da questo CD, due canzoni in particolar modo, più delle altre, You've Got That Something, I Know You Will, che è questa qui, ma poi ci sarebbe anche una terza, io metterei, e adesso non è che voglio andare controcorrente, però c'era anche molto bella Dancing to the Stars. Sarà il mio pensiero, l'ho detto, e spero di non essermi accaparrato le antipatie di coloro che magari non amavano quella canzone. Detto ciò, cosa facciamo? Beh, facciamo la prima pausa del nostro Golden Classic e torneremo tra qualche istante più carichi che mai, con un sacco di bella bella musica.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi.

pensate che questi qui sono insieme dal 1953 e sono ancora insieme a cantare. Un amore proprio come un grande matrimonio che dura una vita. La canzone che arriva dal 1973, l'album, quello che si intitolava Main Street People. C'era questa canzone che è la più bella in assoluto del mondo. Oggi mi sto vantando un po' troppo di certe canzoni. No, mi piace un casino questa qua, si chiama You Man and Og. In effetti, se siete amanti del Golden Classic, spesso e volentieri la troviamo. Come qualche tempo fa invece si trovava anche la musica di Atlantic Star, che stanno arrivando con questo pezzo che è molto bello. Fa anche parte di una raccolta che si intitola Secret Lovers. Si chiama Love Me Down. La sentiamo insieme?

E qui arrivano le sonorità per farvi ballare ulteriormente. C'è questa musica tipica brasiliana, o quasi, che vi dà una mano a cantare, a ballarvi su questo ritmo di una canzone che fa parte di un album uscito nel 1979 che si chiamava 13. Se devo essere sincero, io non li ho mai amati profondamente Chicago, però mi fa piacere che con il passare del tempo li sto incominciando ad amare poco alla volta. In effetti nel nostro appuntamento più o meno ogni 2-3 c'è una canzone di Chicago. Questa è quella che si intitola Street Player nella versione un po' più dance. In effetti ha la ritmica quasi per far ballare un po' tutti quanti. Mi piace questa canzone, come sicuramente mi piace e mi piacerà far ascoltare a voi, e magari qualcuno di voi sarà anche molto molto contento di sentirla, la musica dei Dire Straits.

0: Questa è una bella canzone, un bel rock and roll con questa formazione che si chiamano... Devo dirvelo ancora? Dai, sono i Dire Straits. Questa è una canzone che ha scritto proprio Mark Knopfler dai suoi pensieri. E c'è una cosa molto particolare dietro questa canzone, cose che si leggono ormai su internet tranquillamente, che è stata utilizzata il 1 agosto del 2005 per svegliare l'equipaggio dello Space Shuttle Discovery, che stava facendo nascere il 7° giorno. Bellissima questa storia qua. E poi in Italia invece qualche anno dopo la Jalapas Band utilizzò questa base musicale nella loro trasmissione, che era Mai Dire Gol, e si parlava in quel caso dei calciatori, questo lo segniamo anch'io, quelli che sbagliavano i gol impossibili da sbagliare, cose del genere. Noi ringraziamo comunque i Dire Straits, in particolar modo Mark Knopfler, che aveva aggiunto, a differenza del loro produttore che non lo voleva fare, nell'album che si chiamava Brothers in Arms, la canzone che era proprio quella che abbiamo ascoltato fino a qualche secondo fa, era Walk on Life. Torneremo tra qualche istante nel nostro Golden Classic.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

possiamo definire un suono molto alla Phil Collins, questa batteria così marcata, questo assolo ogni tanto di chitarra elettrica, quella di Peter Frampton che cantava, suonava, c'era un sacco di cose. Siamo nel 1979, anno fortunato quest'oggi perché il Golden Classic ha girato molto in esso e quindi tanti tanti bei pezzi li abbiamo ascoltati di quell'anno fantastico. Stava per arrivare il 1980 e da lì tante altre belle canzoni che sono state di grandi successi di gruppi. Questa era la canzone da Where I Should Be, uno degli album più fortunati di questo signore che si chiama appunto Peter Frampton. L'abbiamo sentito con I Can't Stand It No More. E poi che cosa facciamo? Cambiamo genere musicale? Sì, torniamo meno rockettari ma sempre molto molto validi con la prossima canzone. Ci capita spesso e volentieri di far ascoltare due pezzi della stessa formazione, è il caso ancora dei Pleasure. Mi piace molto questo pezzo, molto soft e particolare. Si intitola Only You.

Ma datemi e ditemi soprattutto se questa non è musica che mette felicità. Io quando sento questi pezzi con i cantanti che si alternano a cantare nel pezzo, a suonarlo dal vivo così, mi fa venire un pelle d'oca, perché è musica veramente spettacolare. Quando ti entra dentro non l'abbandoni più. Only You, solo tu con il gruppo dei Pleasure nel nostro appuntamento che vede ora la signora, volete sapere il suo nome? Golden Bruce.

0: Questo era il kazoo. Vi ricordate che c'era quello strumento che aveva quel suono un po' particolare, rauco, che sembrava di sentire questa cosa qua, come sembrava anche di sentire la musica dei Fratelli La Bionda in questa parte di canzone un po', come si dice, sudamericana. E invece lei è Gold, come l'ho definita prima, Brooks, ma in realtà lei è Gloria Brooks, la cantante di questa formazione, che appunto era Queen Samantha, album d'esordio del 1977, probabilmente sì. E c'erano quattro canzoni, perché ogni tanto capitava anche di avere degli album, degli LP che avevano solo poche canzoni, non avevano altri nomi, non erano né Q, forse, ecco, Q Disc, si definivano così quando avevano quattro pezzi. In effetti c'era The Letter, che è anche la canzone che dà il nome all'album. Poi c'era Don't Stop, I Feel Good, che è quella che abbiamo ancora in sottofondo. C'era 1864 e c'era Singing Hallelujah. Queste le quattro del primo album di Queen Samantha. Ciao Queen, ci sentiamo alla prossima, perché adesso lasciamo un'altra grande voce femminile per arrivare a un'altra più grande ancora voce femminile. Avete già capito? Hai capito che canzone è questa qua? Ascolta, bellissima.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: sono innamorato. Mi sono innamorato di questa bella fotografia di Dion di qualche anno fa. Che bella che è. No, non so se voi avete notato, magari guardando qualche cantante che è stata famosa negli anni 70, in qualche foto attuale. Sembra che il tempo non si sia mai, mai fermato. E soprattutto non sia mai passato, soprattutto. Il tempo è giusto che non si fermi, ma il tempo è importante. Che ci faccia ricordare le belle canzoni che abbiamo vissuto. Questa era I'll Never Fall in Love Again. Si è parlato pochi istanti fa di La Bionda, eccoli qua. Dai, mi è venuta voglia di sentire, di sballettare un attimo con questa canzone che è super famosa per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Ci risentiamo in un altro nuovo, prossimo Golden Classic, sempre su questa meravigliosa radio. Mi raccomando, ci sono Carmelo e il fratello che cantano questa canzone che è super super famosa. La cantate anche voi? Tra qualche istante arriva il jingle, ma poi canterà 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. Ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: e un minuto.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani e Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Mercoledì 22 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli Stati Uniti hanno lanciato 9 attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, allo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo, il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari dei Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Paolo Rossi, icona del calcio italiano negli anni Ottanta, ha segnato un'epoca. Attaccante talentuoso, capocannoniere del Mondiale 1982, ha contribuito con il suo talento a riportare l'Italia sul tetto del mondo. Con la maglia della Juventus ha vinto numerosi trofei, diventando simbolo di classe e determinazione. La sua carriera ha incarnato la passione, la grinta e l'indimenticabile bellezza del calcio dell'epoca. Un mito senza tempo.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, si

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della storia infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale, un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: 58 minuti.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 22 luglio in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano, nel bolognese, domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. In aumento il traffico sulle autostrade della regione. Sulla A9 Milano-Chiasso, per traffico intenso, ancora code alla barriera di Como Grandate nei due sensi di marcia. Incolonnamenti causati dalle operazioni doganali, sempre sulla A9, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, per chi deve attraversare il confine di Stato. Sulla A8 Milano-Varese, code a tratti tra le uscite di Lainate Arese e Origio Ovest. Sul tratto milanese della A4 persistono le code per traffico intenso, rispettivamente dalla barriera di Milano Est all'uscita di Sesto San Giovanni in quest'ultima direzione e tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord verso Venezia. Sulla stessa A4, ma nel Bresciano, sempre

0: Del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
1: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
3: Bentornati amici, bentornati al centro della musica con Angelo Moscara in questo mercoledì 22 luglio 2026. Buona estate a tutti quanti, buone vacanze per chi è già in vacanza e magari ci sta ascoltando con qualche apparecchio sulla spiaggia, perché no, dai, siamo anche sulla spiaggia degli italiani e non italiani, perché siamo in tutto il mondo naturalmente. Bene, siamo qui per farvi compagnia con la buona musica. Io ci sarò fino a sabato, dopodiché andrò in vacanza anch'io e ci risentiremo il primo di settembre con la nuova edizione della trasmissione Al centro della musica. Bene, partiamo con una coppiata vincente, due Beatles insieme, gli unici due rimasti, Paul McCartney e Ringo Starr. Il brano si chiama Home to Us. Buon ascolto!

Paul McCartney e Ringo Starr insieme qui con noi al Centro della Musica in questo mercoledì 22 luglio 2026 insieme ad Angelo Moscava naturalmente, e dobbiamo fare gli auguri per questo 22 luglio a Selena Gomez, a Nina Moric, a Claudio Santamaria, famosissimo attore che ha fatto tantissimi film, e a Don Airey che è il batterista degli Eagles, poi ha fatto anche una carriera da solista. Il 22 luglio

1983 c'è un'uscita di un album straordinario, No Parlé di Paul Young. Esce in questo giorno il folgorante album di debutto solista del cantante britannico, diventando un successo planetario da milioni e milioni di copie.

primo appuntamento per quanto mi riguarda con Radio.Classic in questo mercoledì 22 luglio 2026, un grandissimo della musica italiana. Stiamo parlando di Lucio Battisti con il brano Ancora Tu, che poi molti vengono fuori e dicono non dovevamo vederci più, perché poi è un po' quello che lui dice durante questo brano. Comunque il brano si chiama semplicemente Ancora Tu. Allora, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Punto, 88 15 89 10 88 8, l'abbiamo ascoltato in sonorità digitale, in DAB Plus, per tutti quelli che hanno un apparecchio DAB, che può essere una piccola radio, uno stereo o un autoradio che capta il sistema DAB. Potevamo vederlo in televisione, infatti lui dice non ci dovevamo vedere più, invece noi ci vediamo sempre, perché il modo di vedere Radio Punto c'è. E la maniera qual è? Basta avere una Smart TV, in casa abbiamo tutti quanti una Smart TV collegata naturalmente ad internet, andare nel sito di Radio Punto e cliccate Radio Punto TV e lì ci vedete. Dopodiché c'è la possibilità di vederci anche sull'app, o c'è la possibilità di vederci anche sul sito radiopunto.it. La nostra app da scaricare è gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Si può anche interagire con Radio Punto al 379 100 26 45. Intanto stanno arrivando qui con noi Culture Club, un brano che si chiama Miss Me Blind.

0: Harry Carmen, una delle sue più belle canzoni, che porta il titolo di Angry Eyes, che faceva parte anche della colonna sonora del film Dirty Dancing. Bene, amici, qualcuno di voi va a New York, bellissima New York, io non ci sono stato, ad essere eccezionale, e Del Vice mi ha detto che c'è stato già un paio di volte, mi ha raccontato che è stupenda, e prima o poi ci andrò, io, mia moglie e mio figlio, faremo questa capatina a New York. 200 abiti, attenzione, sei andato a New York perché ci sono 200 abiti in dialogo con 200 opere d'arte, dai vasi greci alle felpe oversize, distribuite in 1200 metri quadrati di gallerie nuove di zecca al Metropolitan Museum di New York. Questa mostra si chiama Costume Art, la mostra del Costume Institute, è visitabile fino al 10 di gennaio 2027 e che segna l'apertura delle prime gallerie permanenti della moda al Met. Perciò quelli che vogliono vedere la moda e vedere anche delle opere d'arte e sono a New York possono fare questa visita al Metropolitan Museum e vedere un attimino che cosa butta fuori questo museum cosa butta fuori questo grande museo statunitense. È arrivato il momento del traffico, che ci ascoltiamo insieme.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. In aumento il traffico sulle autostrade della regione. Sulla A9 Milano-Chiasso per traffico intenso ancora code alla barriera di Como Grandate nei due sensi di marcia. Incolonnamenti causati dalle operazioni doganali sempre sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi deve attraversare il confine di Stato. Sulla A8 Milano-Varese code a tratti tra le uscite di Lainate Arese e Origio Ovest. Sul tratto milanese della A4 persistono le code per traffico intenso rispettivamente dalla barriera di Milano Est all'uscita di Sesto San Giovanni in quest'ultima direzione e tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord verso Venezia. Sulla stessa A4 ma nel Bresciano sempre per traffico 4 km di coda da Desenzano a Sirmione in direzione di Venezia. Sulla A1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est verso Milano. Traficate le tre tangenziali di Milano, i maggiori disagi sulla tangenziale nord tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni e sulla tangenziale ovest per incidente per traffico tra Rozzano e Corsico nei due sensi di marcia. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

stupida sfortuna per quanto riguarda Fulminacci, che abbiamo ascoltato quest'oggi, addirittura questo brano dal Festival di Sanremo, che è ancora molto molto ascoltato sia qui a Radio Punto, ma che un po' in tutte le radio si sente spesso e volentieri anche in televisione. È stato un brano molto, è tuttora un brano molto molto gettonato. Voglio salutare Danilo da Cerro Maggiore, che mi ha detto: ho saputo che avete la televisione, sono andato subito a guardarti e ho visto che è bello, perché viene fuori il disco che è in onda, la copertina del disco, e viene fuori anche le notizie del giorno, anche quelle molto interessanti. Però mi dicono: a te non ti si vede, ti si vede solo la foto. Per adesso sì, accontentati di quello, cioè solo della foto. Per me andrebbe bene sempre solo la foto, però sembra che in futuro potremmo essere in diretta anche nel pomeriggio con la telecamera. Stiamo facendo gli ultimi accorgimenti, vediamo se andremo in diretta anche per quanto riguarda la trasmissione al Centro della Musica del pomeriggio e quella del sabato. Bene amici, è il momento però del Punto Classic, che aspettiamo tutti insieme e che ascoltiamo sempre tutti insieme.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Race Rewind, il brano dei Cardigan, ascoltato qui con Angelo Moscara al Centro della Musica in questo mercoledì 22 luglio 2026, in questo pomeriggio. Io voglio dire che è pomeriggio. Quante volte vi ho detto che secondo me fino alle ore 19 è pomeriggio, e invece attenzione, vi è mai capitato di augurare buongiorno e di ricevere in cambio buonasera? Quando è il momento di dare il buongiorno e della buonasera? Dipende dalle abitudini culturali. Per esempio, in Italia il buongiorno si dà fino alle ore 15, poi rassegnatevi, dalle 15.01 in poi si dà la buonasera. Non sono d'accordo. Comunque, se in alcune culture la transazione è legata in modo più definito all'orologio o al tramonto del sole, o in altre dipende dall'orario dei pasti o da retaggi linguistici, ecco come le forme di saluto possono essere lo specchio delle diverse identità nazionali. Io voglio dire che siamo nel pomeriggio. Si può dire buon pomeriggio? Una volta si diceva anche buon pomeriggio. Perché buonasera? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio perché sta arrivando il disco estate.

0: per il disco estate di quest'oggi abbiamo un brano abbastanza recente, perciò di un'estate recente, erano i Colors insieme a Elodie con il brano Pensare Male. E noi pensiamo bene, pensiamo musicale, pensiamo alla musica e pensiamo all'estate. Perché? Perché l'estate oramai è in pieno svolgimento, molti di voi sono sicuramente sotto l'ombrellone, alcuni si stanno preparando e si devono dar da fare, preparare le cose perché bisogna partire, chi andrà al mare, chi in montagna, chi in campagna, chi al lago. Ho sentito molta gente quest'anno che va sui laghi, perciò anche il lago è molto molto gettonato, anche perché ci sono questi alberghi con le piscine, con l'idromassaggio, poi si fa la passeggiata sul lago e magari si sta bene anche sul lago. È gettonatissimo il lago di Garda, ho sentito molte persone che vanno sul lago di Garda. Bene amici, io vi do appuntamento naturalmente a domani pomeriggio, che è giovedì 23 luglio, sempre qui su Radio Punto, sempre con il sottoscritto. Io sono Angelo Moscara, vi lascio naturalmente al centro della musica. Buona musica a tutti, ciao ciao.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.

0: 7 e 55 minuti.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciato a Roma 28 e 29 luglio, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia. 1, 2,

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Permangono code sulla A9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino alla Dogana Svizzera in quest'ultima direzione. Sulla A8 Milano-Varese rallentamenti per traffico tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Ancora molto trafficato il tratto urbano dell'A4 tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Brescia e verso Venezia. Sempre sull'A4 ma nel tratto bresciano, code tra Rovato e Palazzolo verso Milano. Invitiamo qui a procedere con cautela per la presenza di materiali in carreggiata. Torniamo sulle tangenziali milanesi. I maggiori disagi al momento sulla tangenziale est e nord, dal bivio per Paullo a quello per la vecchia Valassina nei due sensi di marcia, e sulla tangenziale ovest, dal bivio per la statale 412 della Valtidone a quello per San Siro, anche qui nei due sensi di marcia. Traffico anche sulla Milano Meda in uscita dal capoluogo, con code e rallentamenti tra il bivio della tangenziale nord e quello per Cesano Maderno verso Meda. Sulla Milano Lecco per un incidente si rallenta tra Nibionno e il bivio per Giussano in direzione Milano. Infine a Bergamo code per traffico sostenuto sull'asse interurbano tra Curnasco e Seriate verso Lecco. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Gli Stati Uniti hanno lanciato 9 attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciata a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Per traffico e per un mezzo in panne sulla A9 Milano-Chiasso si sta in fila tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Persistono le code per traffico anche sulla A8 Milano-Varese tra la barriera di Milano Nord e Legnano verso Varese. Tuttora trafficato anche il tratto urbano della A4, rallentamenti e code da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Brescia e verso Venezia. Proseguendo sulla A4 Milano-Venezia, un incidente causa 7 km di coda tra Peschiera e Desenzano verso Milano. E torniamo a Milano, particolarmente congestionata la tangenziale est tra San Giuliano e Lambrate nelle due direzioni. Ad aggravare la situazione un incidente tra il bivio per Paullo e quello per via Mecenate verso Venezia. Sull'autosole traffico intenso e code tra l'allacciamento della tangenziale est e quello per la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. Infine sulla Milano Lecco, per un incidente è stata ridotta la sede stradale per consentire operazioni di recupero in rilievi alla altezza del bivio per Briosco in direzione Milano. Inevitabili le code che si stanno formando a partire dal bivio di Nibbiolno. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo finalmente temperature in calo anche al sud, con valori dunque che saranno in linea con le medie del periodo su gran parte d'Italia, e questa ondata di caldo che definitivamente lascerà tutta la penisola. Al nord ancora un po' di variabilità, e anche sul versante adriatico, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, in particolare tra Alpi orientali, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e lungo i settori adriatici centrali, altrove più soleggiato. Ventilazione ancora sostenuta da nord, soprattutto sul versante adriatico e sullo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione, radio, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: 9 e 58 minuti.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo, il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano, nel bolognese, domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo finalmente temperature in calo anche al sud, con valori dunque che saranno in linea con le medie del periodo su gran parte d'Italia, e questa ondata di caldo che definitivamente lascerà tutta la penisola. Al nord ancora un po' di variabilità, e anche sul versante adriatico, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, in particolare tra Alpi orientali, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e lungo i settori adriatici centrali, altrove più soleggiato. Ventilazione ancora sostenuta da nord, soprattutto sul versante adriatico e sullo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Apriamo subito con un incidente sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, che ha coinvolto 5 veicoli. Forti disagi alla circolazione. Chiusa la carreggiata tra il bivio per Gallarate Ovest e quello per Gallarate Est verso la A8 Milano Varese. Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso, chiusa anche la carreggiata in direzione della A4 Milano Venezia. Ci spostiamo sulla A9 Milano Chiasso, dove per il traffico intenso ci sono ancora code da Como Monte Olimpino a Chiasso per la traversa della dogana svizzera. Sulla A4 Milano Venezia, code in uscita a Bergamo per chi proviene da Milano. Ancora sulla A4 in direzione opposta, quindi verso Milano, rallentamenti per il traffico intenso tra le uscite di Peschiera del Garda e Sirmione. Per concludere, diamo uno sguardo ai lavori in programma per questa sera. Dalle 22 alle 5 di domani mattina, sulla A9 Milano Chiasso, chiusura dell'autostrada da Como Centro a Chiasso verso Chiasso. Per entrare in Svizzera sarà possibile utilizzare la dogana cittadina. Ancora sulla A9, ma in direzione Milano, sempre nella fascia oraria dalle 22 alle 5 chiuso il tratto tra le uscite il lago di Como e il bivio per la tangenziale di Como. Anche sulla 8 Milano-Varese, lavori dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. E per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
7: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Gioisci delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1° agosto del 1981.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Chi ha visto Vita di P ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua. Che lo stesso attore protagonista ha così commentato: «Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa».

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nel 1989, Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: 54 minuti.
1: Raid in Iran, undicesima notte consecutiva di attacchi. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace. Caso del Mastro, la Camera dice no alle chat chieste dai PM. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. E nel corso dell'informativa le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Annunciata a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Cambiamo argomento. La giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i parlamentari di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate ad una cena elettorale del 2022. La decisione della giunta blocca al momento l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. La cronaca: un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. In arrivo Canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Un'ultima notizia in chiusura: ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crispellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente. Il porto d'armi era scaduto nel 2014. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Le ragazze ci sorridono

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni, i Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti, tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e zero minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

salta fuori una domanda, che qualcuno mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo mio pensiero posso darti solamente le parole. La musica non passa, o ce l'hai dentro o muore.

quanto il mondo me ne accorgo. Chi è abituato a vivere soffrendo, chi non conosce il minimo dolore, chi vive nella merda e ti sorride, chi non ne ha sentito mai neanche l'odore. E a questo punto salta fuori la stessa domanda: qualcuno per favore questa volta mi risponda. Le stelle sono

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.